luci in mezzo al mare, penso alle luci là in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica.

tua vita sia ad un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi sentiva già felice e cominciò